0: Oggi, dalle cacce tornando di Savona, questa magion visitar brama.
1: I nipoti,

riusciti, perseguì alle ricchezze il nuovo doge e la mentita meglio alla rapace man sottrarla.

e Giovanna si nomava, lei che i fati a terra pì. E l'effigia non somiglia a questa,

Era de Carl Heinrich Graun, aria Tra le procelle assorto della opera Cleopatra e Cesare, interpretato per la soprano Regula Mühlemann junto all'orchestra barroca La Folia con la direzione di Robin Peter Müller.